grazia ricevuta per la mia famiglia. Un risentito è un amorevole divino.

grazia chiedo a te, mio Signore divino, in questo giorno di grazia, prego per te, Ave Maria, piena di grazia.